0: faccio un rapporto, sì, un contatto, mi critica perché non ti potessi faccio
1: la larga spazzatura, alla terra consumi la porta maestra che dentro la luna non vedo più.